0: mami. Anto e bus laite no sabi sa comienza cambie, anto meta quere ku si bon no cambia e pati ku caminda, ku bo aparato po fluta, ba sobra, wa tinere nan, wa kere nan de mami tut dia. Over displacing di terreno, tun cos normal ku en espesso terreno pe asiko. Pero cierto en nan di sanasi, pero ko biano anterior a DCD, pero con el gobierno anterior no te hay, si no es que cana, me su manejo que está teniendo el gobierno anterior, ¿para qué no se cambian?
1: Pero me dije, pero si es que no se cambiese, me dice, vaya, si es que leche, me dice, ya voy para adelante, se saque este manejo,
0: claro,
1: para el gobierno aquí.
2: Pero también se puede tener como
1: si
2: diputado.
1: Si
2: vos
1: seguís atrás, según manejo de Clark, también voy a hablar a Clark, me queda
3: también. Sí, también voy a hablar a Clark. ¿No?
2: Exacto. Entonces, cada problema, gobierno tiene su propio manejo, claro. Cada gobierno te carga su vra.
0: Sí.
2: Pero ahora aquí, si vos andas visto, si no hay tanto, ¿qué cosa costa para cambiar para acá?
3: No, no, no, está visto, no, está hecho, está así.
2: Está hecho, está.
3: A mí no tengo intención de ir a un ganado, pues a mí está diputado, ni me tengo ganas de ir a diputado, ni un jeceno, solamente no se sienta aquí nada mirando aquí que el pueblo de Pasadín. Yo tengo una comunidad que por años largo está visto, por favor, gobernación, gobernan a mi beneficio. Pero que ahora como mira, dentro de la región de comunidad, está costan negativos otro país. Que me tú rendas sin tawada, no permitan, ahora no hay contesta, está, no, bom por. Eso y tampoco un por. Italia tampoco un por. Nada un por. Sí, sorry, James.
0: Sí, I meant. Entonces, es costa con cara, ya, es costa está bom, va lá no partido nuevo. Ahora, me que me entiendo, está cual partido nuevo más, no me esté, costa veces cana para la comunidad. Entonces, ahí, a mí, mi tabisa ko fedia ma komisa vota ma vota un partido te ave mi e que un partido entonces mi sumamente contento y orgulloso con nos poraña Yolinda patuma over pa sobre tu ene bom prepara un ene ku saki que ta si un ene ku ti un vision anto di nos parti nos te pa sostene no shen 1000% mes pa sobra si vos mira un intero un cambio ku nos komisa si pa reorganizar nos sistema de política está algo sumamente es agresita algo innovativo moderno para futuro por sobra nos me se haña fora e young professional que en la de media clase ahí para atrás y boa posición por sobra está junto con nos tengo cambia de dirección con cosas trabajando pero
1: James ha sentido que política así
2: ah te imaginas lo que pero me di pregunta pero me di pregunta esta es mi bebé que es mi bebé pero me di pregunta espérame pero vos querés avisar algo.
3: No, lo que no pisa, me quiero pisa tabaco, o sea, no es lo que más importante me se queda atrás, a ver, digo, nos tres, que estaba da diputado en el 2003, vine arriba, que era lá atrás, ese está encorajamiento para nos políticos, no, y nos políticos no mandatarios, para no tomar coraje y no busca modo de compa cambia cos na bienestar di nos ene na no ciudadano na ta guardando ese no son nombre el caso e di señora y porta más gente grande que recibe un carta camina na caso individual a ordo de un forma negativamente a contesta riba je tin asina más o pi otro cos co comunidad guarda pa na ponha contesta na positivo riba je pero ta parse con nos político na ta pensa con na no tiene poder para hacer cambio aquí para la comunidad. Entonces, lo que me se queda atrás es de nosotros que estamos aquí en Anta, son Anta arriba, toma coraje, menos un cosa, vos toma coraje, para hacer cosas menos bon, como político, tiene hora, brinca con vos contrincante, va Anta toma coraje, ahora, para nos hacer cosas en el bienestar de la comunidad.
2: Y onchi, a vos te back de política, a vos te queda con pensión, a vos te sostener el UPB, ¿y qué situación está?
1: O sea, ahora con Berta, la soy, yo tengo aquí drum. Yo lante puedo ver si usted tiene un ordeo.
2: Ok.
1: Políticamente, mi de mi cinco años de hace, me es un gran amigo James. Anto ama tu una decisión que me también ayuda, que no quiero nada. Me también trae voluntario, me quiere hacer otra cosa, me quiere encantar mi tiempo, de mi nieto, ¿no? Den mi greenhouse na kunuku y si por si está necesario si que para mí don un consejo mi tipo consejo para tu rende y me está abrí para por consejo tu rende pero para mí mismo y práctica política a mí ahora me hace un comité ciego en pasional me está ciego en mi alma mi corazón brinca para acabar con mi tiene fuerza no hay más como me pisara mancito mi brother me pisara mancito me que mi rabo mané que me Biden bacana strompe
2: Joe Biden
1: bacana strompe que a bombo papia para lubidar lo más que me pisara si preparar Banti che resta grandi e ta comprendevi
2: ah pure mo si tutto buon godo
1: mi da buon
3: non sturo non sturo to buon godo da rabbia mi immagina mi si tu son cammina con ah mi lono to buon godo mi sta quanto hai in largo mi cura mo si tu attende con altro in base tanto personale come base politico mi ta da no non solamente mandrezzi mi che sai ma robesta di
1: okay. Ah, mi da buon godo mi non è amico nunca da buon godo mi sento mio amico
2: ah mi da
1: e sai mi può fare più poco a gratis è un dramma sì,
2: mi dà è da buon quando non so se te ne altro una cura son non si può di indifferenza di opinione
3: claro
2: però era aspetta me si chiede
3: claro
2: oggi sì. Che vai messo ora se che può sono 30 10 ore di notizie per se ne è importante lo che può contestare può contestare lo che non può contestare via mi non può contestare che situazione sta tiene in speculazione Bosama manda carta back per MPB avevo Bosapi di una riunione per dia 21 per nombrare un deputato corretto?
3: Sì
2: Bosanti Bosan candidato capo?
3: Sì candidato dai
2: e ho un partito non di coalizione da un'altura dice?
3: Con Torene sta nel momento che non si è che i denti sopra va ma visa e dia mi vuole ripetere i denti 9 membri anto quattro buon hai metto deputato si può mirare ultimo anno qui foi para o colégio de Clark me arriba todo deputado que agora o né por sobra tempo que nós na que agora não me sa
1: apuntar
3: para virar deputado tá é membro na de partido só de Elansrat estava a sa anterior aí a escrever um papel
2: ok
3: depois na vida moderno com prometo esse aí tá conheci turene sa capa então se o mira tor é não me sa é deputado na casa então último aí na aqui ahanya maioria di e 9 voto na ide che mendi pa sobra e deputado tei pa traba comunidad che mendi deputado ne tiene de bisa mi portafoglio da minister rat of minister nanti portafoglio con ata tendena cosa ministerial però un deputado tei pa turene che mendi pa sei dia con nostra comisa quel coalizione che non si bisa con ture tres deputado nan gutin da deputado di turende da esta etapa de parvoshon e te sei nostra sigipe che mendi e deputado Cubini, da deputado Patrà, Paboneiro, vai di là.
2: Però viene da di opinione che dopo che carta Casali è visto che praticamente coalizione non va in sostegno mas. E da maniera che questo MPB sta guardando, ma che mo santo voto come deputato te risacca e stacca.
3: Bueno, è il momento che ma mira tu le carte che vai bene, però sei mi vuole lesa, non sa lesa e confonde.
2: No, non sta sostenendo sì, coalizione sì, tenda.
3: Sì, sì, non sa lesa e confonde.
2: A uo, dia 21 se algo so sode una nota sostenere tamme, non ta bisa bot in backup, capo so ya bot va pa pegu Daisy, va pa pegu Siri.
3: Vuoi sei da nanto bisa, che bendi, non sa mas co gumi.
2: Ok. Ok. Che ben com o que está passando mesmo? Boneiro, sua governação está seguindo. Você aceitar, aceitar, mesmo você a missa.
3: Sim, sim.
1: Però non si può acqua, non sono sali male fuori di questa situazione. Non si è una struttura olandese, non si stia dentro di Olanda. Non mi ricordo cosa sta passando qui. Olanda ha messo un problema con la formazione di governo. Però
2: è un governo di minoria.
1: Di minoria. Però mi si è un forma di non stia un governo. Non è un governo. Tu non hai visto un governo. A me sa che è un governo. Un padre va a tenere un governo, un altro padre va a tenere un governo. Il suo va a tenere un bebè che ti sostiene. No, mi chiedi in.
2: E cose da brua e pueblo
1: claro. Da brua tu rende
2: e non sta facendo un'elezione altro anno e ti butta anche che cifra di vota donna ti va ma va. Sono una nota interessante ma per vota per chi vota e ti dico mi sa mio Olanda tu muovi lui
3: hai met yeah. Mi pone in tre ex deputati in Dakira non so mai l'elezione di 2002-2003 Bernie no so Bernie notari balista e tempo la vai un biaso. Nós três aqui, junto com nós mesmos na Anirat, o partido a carga, 4 anos nós temos um governo estável, nós sorry, vai a eleição, volve a ganhar a eleição, trove com 5 assentos. De como sobra, nós estava a IPB tem um meta para trazer para a comunidade aqui. Então, se for mirar, depois de 2011, com 75%, etc., com coisa não cambia. IPB não ganha a chance mais em grande para governar. Então, esse aí que o partido novo na Gaguia da Lanta, cada dia, o nota tem estabilidade para o governar. Então, é tempo já para ter 2 partidos, com
0: si nota es un kit de otro ya, entonces okay. Saco el partido que tiene su manejo, pues saque el partido que tiene su manejo. Pero ahora aquí no es que un ganache, democracia, cultura en el tiene derecho, en verdad, pero está, es un gusto subir de pueblo, pues sobra, no está que está parte, o. Di come mi si lanta un partito nuovo trove per evolvere mi vista con mi si porra se cosa mio. Già in un partito esistente, per sopra passa dentro il cavolo, non mi visto. Anto, l'agno sa se cosa per pa buona comunità, però cada gente arriva su mese che scorre. Anto, ta pensei, non sta chiedendo di problema qui con noi, in maniera, nel momento qui, per so, non sta molto chiquito per buttare tanto desunione assim, con cada gente arriva su mese.
2: Però ora, che con Gesù facendo mese.
1: E lo pigliò.
2: E lo pigliò. A voi mi pregunta, non ha chi sta con il 75%? No, quítele, ¿no?
3: No.
2: Que me andí sin asiento, mes, si el partido llega al 75% de Keith Daler, tiene asiento.
3: Pero, Ahmed, en Ana Trovet viene un punto muy importante, como no que país sin nombre, ¿no? Con este asunto de con nuestra posición constitucional. Ta. Que ahora, con un ende abre su boca, visa, nos meses sigue desarrollando. Taparse con la palabra malo, buen papi, pasó yo sa con buen papi, que así está. Seguro que está de UPB, que también de UPB, papi, que anda. Sí, papá es contra de UPB. UPB nunca no pone un cos final. UPB pone un cos en desarrollo. UPB pone en desarrollo para generación nuevo cubini, tran na derecha y cuné. Aprovecha de e alianza con nosa creyena. Para pa bienestar de nuestra comunidad. No queda guaque que queda sin cambio económico si está pone con nosotros un poner un hobby más para desarrollar y un pueblo hobby más para desarrollar con nosotros tiene work y con ley nan con nosotros pasa en Holanda me está ley nan ajustada de contexto nan con nosotros tiene aquí nan. Ahora Turene da cinta, guarda ora con un UPB, dice un cosmo, bulla ribe al nome di Gesù UPB, dice le snaghi così, no, ta cambia anche cambia con UPB a pone, ora dia cu, UPB a bingo ne, ta praticamente in derbo ne, buta da contra, e mese ne nangu ta schibe we, e mese ne nangu ta pape na radio we, nanta da contra e tura cosa, bici flan ne, cores ne qui, a un dia su nangu ta tien flan, dai gion sin potret na ina, no, non so sin da wagna, no pa tira con la cara inuende, pero e mene nangu ta tien flan ne, yon si vota guarda flan ne, nanta bende flan ne, asa ta cumbra vota in cumbra flan ne, contra di bira parte Holanda aveva bisabo snaki con nota nanta protector
0: sì, da nanta protector vesco sin sin nada di paperiva nostro amico Wempi
2: però non stingo tu
0: cadrai sin 180 grado passò pa como dia 10 di aia passato con nostro celebrare 5 anni e tava ta onde su una capapia defender interes e causa con IPB a soaro pa non bira parte Holanda anto di ripiente uo pa sopra e nota tende lo qual na manera ben visto qua sotto un ene da visto tende qui e cosme si sigi muove di ripiente IPB che cambia qua IPB che cambia nada IPB pone come si sigi desoraya tamme scorre vota mucha vota lanta bonda che da gatti tena granita vota lanta squa bala desoraya crece vira cantante vira con un chiero tu reconi no
3: che ben no, hasta e fe de tempo ya io non ci t'accorda sì. Non sa pone pa di lanti che non sa che pa lei na europeo nan beneficioso conta pa nos e coi ainda no vuol attende non si interessa assunto di vedrach nan tu t'accorda io non ci trattato nan te inde trattato nan ta conta
2: però non sono però a me pisa sempre si buono poquita jamás y nunca lasso diretto for the number ta me diramo si tu vuoi
3: esattamente
2: te visionario
3: IPB
2: corretto sì, sì. E la vista te in anos che vai con tanto ora la capa vai con corsau arruba tu rotro che da wag visa wow mira chi che lasci con Boneiro anto da gli progetto piloto di Boneiro na comisa adattana a una corsau
3: claro. Esattamente
2: e na comisa con un altro holding pa culanda passò nel luogo che da brinca culanda na riparà così
3: no
2: si si no si con nos negocia culanda nos llega más leo però claro. Botico mi sa culanda esa chi ta vai esa chi no ta vai
3: sì.
2: Esa chi por esa chi no por nos mese si apri nos boca
3: claro
2: passò ta nos mame da tato tempo da passport holandese nos da tintur tempo
3: sì.
2: Av nos da tint passport di Boneiro di Corso no
3: no, no.
2: Ok nos da pendiente ori pa vai wakita passa dia 21 passò tu rende da pendiente pe fece che reunion da baidor cu coro mops in coro però parse cu Bosan in backup di Turkoska va James.
0: Pro me la non so a chi dove passa dia 19.
2: Ah, 19 da vedin cosa passa?
3: Sì, sì.
0: Final di mondial.
2: No, no sì.
0: Sì, ancora non scavo con football, mi tagliere di spedire, di abbini, tu rendi la cabeza all'anta, con una popolazione più migliore.
2: A voi che andate in Cagliente
0: Mondiale. Perché tu vai in Cagliente Mondiale?
3: Mi viene che non si fa 21, mi sa, io non ci lo papo per sumire, mi viene che non fa 21, ma viene che non fa...
2: Apri uovo.
3: Contribution, sì, apri uovo, di una contribution, na incoraggiare non politico, né mandatario, ma non comprendere che il popolo ha avuto su confianza di non. Tu ma curaci per governare.
2: Certo.
3: Ora un cos passa con il pueblo, un tappa motivo con l'Ulanda che ha un cos contro noi, tappa motivo con Bolsonaro, mi sarà qualche cos of mas milion, of tingo qualche ainda mas milion, che men tu ma curaci e governare.
2: Giorgio.
1: Tu ma decision. So chieda sin tu ma decision ta traso per ta paese.
2: Sempre una decision.
1: Sei costante ma merito che ta pega, nada ta desarrolla. Si ta emanejo ta malo, cambie. Bingo manejo novo pone cos y toma decisión. By the way, de fútbol es suerte Argentina acaba también.
2: Argentina sin él.
1: No, es cosa de mucha suerte de más, ¿no? Suerte tampoco.
2: De vida, vos me sentís suerte, de turcos. De trabajo, como partido político, también vos sentís suerte, vamos a sacar dos, tres asientos.
1: Sí. De política, me atende, voy de corta cabello, de cachorro, con botín feita, me puse también.
2: Okay. Yo hoy tengo como la cara James sí, para bueno, clausurar la
0: cama. Bueno, mitad cosa, mi nota que no, mi no bimba día 21, pues sobra esa indimes, va, turcos den con mitad pone delante, mitad vista, turcos so se de con voluntad de Dios, que me di anto siempre ta esa y mi a carga de mi corazón, to pesei Turende, a fopi biaen na purba na kibrami, a elogiami, pero se ama misa ku diosta esun ku tamigia, imita con misa kane kaminde, i den caso di partito tambe, de seite parti, anto cos kumita bisa semper, to besei na misa ku nosa gita e parti lema i sabuta, pero i sabuta pa e comunidad, pe hende, ke mendi po sobra, Babotin, un comunidad balanzada, me se potía con social, pero me se tiene economía también. Entonces, UPB siempre para para cosas, me se mueve, para sobre ahora, para generar entrada, cupo así, cosas y cosas social.
2: Danke. Bernie Elaje, James Crown, Rignald Yonchi d'Ortalina, mi dai meta Yubi, va disfrutare di Brunch 29, non sto ben identificato. Radio numero 1 di Bonaire, boletin principale di notizie di merdia, Tanaka Minda.
4: Yo, yo, yo.